0: emango jo festival hori izalen itean aukera zuena.
1: Lascao,
2: no? Lascao,
0: Lascao,
1: Lascao,
0: Lascao,
1: Lascao, Lascao,
0: Lascao, Lascao, Lascao, Lascao, Lascao,
1: Lascao,
0: Lascao, Lascao, Lascao,
3: Lascao,
1: Lascao, Lascao, Lascao, Lascao, Lascao, Lascao, Lascao,
2: Lascao, Lascao,
0: Lascao,
1: Lascao,
2: Lascao, Lascao, Lascao, Lascao,
1: Lascao, Lascao,
0: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.